0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Italian.
2: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso le 2 p.m. di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
4: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
3: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
4: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
5: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633-422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: Scopri la nuova vibrante mostra a ScienceWorks. Color, see the world in a new light. Esplora minerali luminosi, illusioni ottiche ed esperimenti interattivi per bambini curiosi ed adulti con voglia di giocare. Guarda il colore, gioca con la luce, lasciati stupire. La mostra è ora aperta a ScienceWorks. Acquista i biglietti su museumvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Il censimento arriverà questo agosto e abbiamo bisogno del contributo di tutti per aiutare a pianificare il futuro dell'Australia. Baristi, insegnanti, artigiani, nel censimento ogni risposta è importante. Riceverai presto le istruzioni su cosa fare. Per maggiori informazioni, visita il sito census.abs.gov.au/Italian, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Il censimento del 2026 si terrà ad agosto. Il censimento contribuisce a delineare un quadro dell'Australia, mostrando come le comunità crescono e cambiano, in modo da poter pianificare i servizi e il supporto per il futuro. Martedì 11 agosto 2026 tutti in Australia saranno censiti. Ciò include cittadini, residenti permanenti, studenti internazionali, titolari di visti temporanei e visitatori. Nelle prossime settimane la vostra abitazione riceverà istruzioni su come partecipare online, tramite un modulo cartaceo o con assistenza se necessario. L'assistenza è disponibile in diverse lingue e viene offerta online e telefonicamente. Puoi anche incoraggiare e sostenere la tua famiglia e comunità affinché siano preparate. Il censimento del 2026. Ogni risposta conta. Per maggiori informazioni, visita il sito www.census.abs.gov.au/Italian, autorizzato dall'Istituto Nazionale di Statistica, Canberra.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
1: Every culture, every voice, every day. 3ZZZ, 92.3 FM.

0: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e benvenuti al programma di Luce e Vita Oggi. Io sono Teresa Alto Italia e sono assieme a Maria Luisa Alomonte. Oggi martedì 21 luglio abbiamo per voi, subito dopo la prima canzone, Tommy Padula in linea e poi tante altre belle notizie, e per la seconda parte del programma abbiamo Gennaro Cozzi con la parola di Dio. Buon ascolto a tutti
1: e salve, salve. Saluta, sono appena arrivata, quindi un saluto a tutti quanti che ci ascolta. Qui è la 3000 92.3 FM e allora adesso abbiamo tanta bella musica, tante belle notizie, abbiamo Tom Padula, che vogliamo di più della vita? Abbiamo tutto,
0: andiamo. Ascoltiamo una canzone.

0: pensate?
1: Bella canzone.
0: Lo so, però purtroppo è successo. Scusa, scusate purtroppo.

0: Mamma Maria Luisa!
1: Abbiamo ascoltato la canzone Mamma Maria dal CD JC Duo, prima era Duo, adesso è Music, è cantata da Jennifer. Allora, scusate per prima perché quel CD era un po' rovinato e l'ho dovuto cambiare.
0: Perfetto, hai fatto bene, hai fatto bene.
1: Va bene, allora andiamo Padula, Tom Padula in linea.
0: Ciao. Pronto? Tom!
1: Pronto Tom?
2: Ciao Maria Luisa,
0: ciao carissimo. Adesso questo è il mio ultimo programma per questa per questo periodo, perché poi il 27 ritorno a Roma.
2: Grazie. Ci mancherai tanto.
0: Torno comunque a dicembre. Torno a dicembre, dai, torno a dicembre.
2: Benissimo. Ok. Nel frattempo, mentre tu stai via, ci sono dei lavori in corso.
0: Bene.
2: Vicino alla Federazione Lucana, a Brunswick, dove, ve lo leggo, Ballo Liscio prende una pausa dal giornale di allora, di questa mattina, che è gratis online, se gli date il vostro email. Lo potete guardare il martedì mattina e il venerdì mattina, due volte alla settimana.
0: Okay.
2: Io ho una pagina, mi hanno dato una pagina per Melbourne e che mantengo da un anno e mezzo ormai, e cerchiamo di fare sempre il nostro migliore. Ecco a voi l'informazione riguardo il Ballo Liscio.
0: Ah, bene.
2: Venerdì 17 luglio 2026 al Ballo Liscio è stato annunciato che il club con tutte le sue attività chiuderà per più di due mesi. Aprirà di nuovo con il Ballo Liscio ai principi di ottobre 2026. Il club chiude perché ci sono lavori strutturali in corso per via dei servizi tranviari. Difatti il club si trova vicino al deposito dei tram. In questi ultimi anni ha visto anche la stazione ferroviaria e il miglioramento della rete ferroviaria. Grandi lavori. Quando finiscono questi lavori il club si troverà in una posizione avvantaggiata con i mezzi pubblici. La Federazione Lucana di Brunswick è un piccolo club regionale della Basilicata, formato ai principi degli anni 1980 e che sopravvive con le sue attività gestite da pochi volontari con cura e professionalità. Ogni mercoledì il club è aperto dalle 12 p.m. fino alle 4 p.m. Si gioca a carte, biliardo con caffè e dolci gratis per i membri del gruppo anziano Lucani, presieduto da Michele Molinaro, che è il presidente del gruppo pensionati. Ogni mese questo gruppo organizza un dinner dance di giornata il mercoledì e organizza anche questo mercoledì ci sarà il dinner dance. Il Ballo Liscio ogni secondo venerdì è molto popolare ed attrae un forte gruppo di persone anche di non provenienza italiana. I club italiani sono multiculturali e quindi attraggono anche persone non italiane, non di provenienza italiana. Il club è aperto a tutti, si deve soltanto iscriversi, versare una piccola somma annuale ed ecco fatto. Si diventa membro del club. Molti sono di seconda, terza e quarta generazione, non parlano fluentemente l'italiano ma apprezzano moltissimo la musica, le canzoni per ballare e, come no, anche cantare quando ballano. Adesso è di voga il line dancing, però non per tutti. Un augurio per l'apertura del club al più presto, fra due mesi.
0: Perfetto, e allora
1: va bene.
0: Facciamo tanti auguri anche noi.
1: Facciamo auguri al club. Lo conosco questo club.
2: Quando ritorni poi potrai assistere a qualche
1: evento.
2: Potrai venire in qualche club, perché tu, Maria Luisa, hai ricevuto un cartoncino dove si dice che tu sei giornalista mondiale.
0: Esatto. Capito, auguri. Che roba.
1: Auguri.
0: Grazie che l'hai menzionato, sono molto orgogliosa. Perché
2: un augurio veramente, perché quella è una grande cosa.
0: Questa è la tessera dei giornalisti, la più antica e la più è la migliore al mondo, insomma, che mi dà accesso a quasi 200-240 paesi nel mondo. E addirittura, se per esempio mi trovo in un paese dove c'è la guerra, cioè, o ci sono delle criticità, insomma, qualsiasi tipo, e loro, cioè, il governo mi aiuta, sono privilegiata perché mi aiuta, sì, a uscire fuori dal paese dove c'è la guerra. Ma insomma, veramente io sono, non ti dico, non felice di più, perché è un traguardo, credo, incredibile. Comunque sono contentissima.
2: Sei contenta?
0: Sicuramente, sicuramente.
1: Molto contenta. Sei contenta, perché... Ti auguri di nuovo.
0: Grazie.
2: Maria Luisa, te lo meriti, perché ormai tu sei un'ambasciatrice per l'Italia e l'Australia.
1: Aspetta, perché lui...
2: Dei due paesi? Nel mondo.
0: Ecco, ambasciatrice del mondo. Sì, infatti io faccio questo. Insomma, in realtà sembrerebbe proprio così.
2: Che quello è il lavoro.
0: Sì, sì, sì.
2: E siamo sul canale 31, tra gli altri canali,
0: ma
2: difatti, mondiali, dove... tutto il mondo, quindi
0: difatti addirittura neanche l'Italia, ma il paese polacco al Campidoglio di Roma mi hanno dato una targa proprio per questo, per, diciamo, questo coinvolgimento con l'Europa e l'Australia.
1: Sì, sì, mi ricordo.
0: È una targa favolosa, insieme a tanti altri personaggi, proprio al Campidoglio. Questo è successo forse 2 anni fa, 3 anni fa, una cosa del genere.
2: E quindi non promuovere soltanto te, promuovi anche gli altri, i nostri musicisti, cantanti,
0: sì,
2: locali,
0: sì,
2: di Melbourne, perché loro non hanno accesso a quello che hai accesso tu in Italia, quindi ogni tanto...
0: Difatti, grazie, grazie di aver menzionato questa cosa, che veramente vado fiera. Grazie, grazie.
1: Ok, allora Tom, ci sentiamo la prossima volta.
2: Grazie, Teresa.
1: Grazie a te e alla prossima.
0: Ciao, ciao Tom.
1: Andiamo un po' di musica adesso.
0: Un bacione, ciao, ciao, ciao. Grazie, grazie.
2: Okay, ciao,
1: ciao. Ciao, ciao, ciao, grazie, ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Andiamo a musica.
0: Musicando.

0: Allora, Maria Luisa.
1: Ma vedo che ti sei portata la frutta, ma ti piace molto la frutta?
0: A me sì. Io mangio tanta frutta e verdura.
1: Qualcosa che invece non mangio io. Ma guarda, a proposito di frutta, io ho delle diciamo, curiosità, no?
0: Sì.
1: Vorrei sapere, per esempio, no, se le persone sanno quali sono i frutti da conservare in frigo e quelli invece a temperatura ambiente.
0: È vero.
1: C'è molta confusione.
0: È vero.
1: Allora, io ce l'ho, ho fatto una piccola ricerca. E,
0: brava.
1: Sì, i frutti
0: lo so già, più o meno.
1: Che vanno conservati in frigo, quali sono? Quiz. Allora, so, le mele, le pere, l'uva, le ciliegie, i kiwi, le fragole, i lamponi, le more, i mirtilli, albicocche mature, pesche mature e prugne mature.
0: Brava.
1: Lo sapevi questo?
0: Sì, alcuni
1: e invece la frutta che va conservata a temperatura ambiente, quindi non nel frigo.
0: Sì.
1: Sono le banane.
0: Brava.
1: Il mango, la papaya, l'ananas, l'avocado, non l'avvocato, l'avvocato.
0: No, avvocato che a me piace tanto.
1: Giudici, il frutto della passione e il cocco. Quelli vanno
0: conservati.
1: Però io devo dire una cosa, la dico dopo, riguardo le banane, che si dice che non vanno in frigo. Okay, adesso.
0: No, infatti io non le metto in frigo.
1: No, però aspetta.
0: Vediamo.
1: Mentre invece alcuni frutti possono essere conservati sia dentro che fuori dal frigo e sono le arance,
0: i
1: mandarini, i limoni e i pompelmi, questi non c'è problema, o dentro o fuori.
0: È la stessa cosa.
1: Allora, riguardo invece le banane, forse chi ha fatto questa, diciamo, ricerca, questa scoperta, non sa che io invece ho scoperto una cosa, che se tu appena compri le banane, le metti in una busta chiusa dentro il frigorifero, ti durano anche un mese.
0: Addirittura.
1: Rimangono belle.
0: Sì, ma che busta?
1: Una busta di plastica.
0: Ma di plastica?
1: Di plastica, chiusa, non deve entrare aria. E difatti io una volta le ho lasciate lì queste banane, ma per puro caso, per puro sbaglio, che andai a fare una vacanza, e sono ritornata, ho detto, oddio, queste banane sono da buttare, perché le avevo messe nel frigo.
0: Sicuro.
1: E invece dentro erano intatte, come appena comprate.
0: Ed erano mature o erano quando
1: No, comprate, no, come comprate? Sì, dure. Vabbè. Quindi questa è la scoperta.
0: È una scoperta. Tua.
1: Poi c'è il pomodoro, ma tu lo sai che il pomodoro è un frutto?
0: Sì, quello lo sapevo.
1: Che molti invece penso che sia un ortaggio.
0: No, no.
1: E dove va conservato questo pomodoro? Dai, ti faccio un quiz.
0: A temperatura ambiente, di quello che so io.
1: No!
0: No, non nel frigo.
1: Sì, a fuori che dentro.
0: Ah, sia fuori che dentro. Beh, io sapevo temperatura ambiente, comunque. Allora, si può mettere sia dentro il frigo, sia, però io sapevo temperatura ambiente.
1: Sì, sì. Quindi, poi invece, allora, tu lo sai come si conserva il pane? Se sì, conserva il pane nel frigo?
0: Nel frigo non lo so precisamente.
1: Allora,
0: però
1: guarda, facciamo una cosa.
0: Nella fridge, cioè
1: freezer.
0: Nel freezer, lo so, si può conservare, però lo puoi tenere pure un mese forse nella freezer.
1: Allora, aspettiamo, però, aspetta, non andiamo oltre, perché abbiamo un esperto che adesso chiamiamo, mettiamo una canzone, una musica, quello che è, e poi chiamiamo l'esperto che si occupa del pane. Da tanti anni.
0: Sì, sì, perché lui almeno ci può dire di più. Allora, andiamo una canzone adesso.

0: Allora abbiamo ascoltato la canzone Mulino a Vento della Little Tony Family. Grazie a Angelo Petruccetti per questo CD che mi hai regalato.
1: Perfetto.
0: Okay,
1: allora adesso... io volevo, insomma, adesso fra poco chiamo l'esperto, no? Allora io quello che secondo la mia ricerca si dice che molti comprano il pane e si chiedono, ma meglio metterlo nel frigo così si mantiene più a lungo? Allora, se queste persone non mangiano il pane appena comprato nei 2-3 giorni, no? Non va bene metterlo nel frigo, perché addirittura fa l'effetto contrario, si indurisce, si invecchia prima del tempo. Allora si consiglia a metterlo nel freezer, magari tagliato a fettine, in modo tale che uno scongela una fettina alla volta e la freschezza rimane come al primo giorno. Però voglio chiedere questo all'esperto. Eccolo, Giacomo Iaconis.
0: Ciao Giacomo.
1: L'esperto del pane.
2: Ciao
1: carissimo.
2: Buon pomeriggio.
1: Grazie.
2: A voi, a tutti quelli che siete lì e a tutti i vostri ascoltatori.
1: Grazie, sei molto gentile. Giacomo, allora devo dire che oltre a essere esperto del pane, perché tu per tanti anni hai avuto un forno dove insomma hai servito tantissimi clienti, ma sei anche marketing manager della Italian Community Television Channel 31, e quindi questo bisogna dirlo. Perfetto. Allora, ci puoi dire come comportarci con il pane, come conservarlo?
2: Beh, il pane bisogna conservarlo non dentro le bustine di plastica, perché adesso che è inverno magari sarà 3-4 giorni, non c'è problema.
1: Sì.
2: Ma in estate il secondo giorno dentro la plastica diventa già con la muffa, capito?
1: Sì, ma va bene, io dico si conserva nel freezer, sì, o nel frigo, oppure fuori? Qual è il consiglio migliore?
2: No, io sto parlando di fuori. Poi per farla mantenere sono 6 mesi di lì che può stare dentro il freezer.
1: Dentro il freezer, ecco.
2: Hai capito?
1: Ecco.
2: Dentro la friggia può stare 10 giorni.
1: Ah, dentro il frigo,
2: non c'è
1: male.
2: Nessun problema. Poi dipende quello che mettono dentro i pani, perché il mio pane è tutto naturale, non metto conservativi, nati di questa roba qua, e non li metto, tutto naturale. Io metto sale, acqua e lievito, niente altro.
1: Ok, quindi
2: non metto roba che...
1: Infatti è buonissimo il tuo pane, noi lo conosciamo molto bene, e non solo noi, anche molti clubs. Ok, quindi allora questo è il consiglio che ci dà.
2: Il mio consiglio è adesso che è inverno lo possono lasciare, però dentro la carta o dentro qualche tavagliolo di pezza, di stoffa, hai capito?
1: Come facevano una volta.
2: Per un 4 giorni rimani, ma in estate non consiglio che lo tengano fuori il pane, perché la caloria lo fa muffire.
1: Ecco, infatti io senza sapere, senza essere esperta, uso comprare il pane, perché non è che vado tutti i giorni a fare la spesa, no? Quindi compro una pagnotta, la taglio a fettine e la metto dentro una busta, la metto nel freezer, poi quando ho bisogno di una fettina la tiro fuori, diventa, una volta scongelata, diventa fresca come appena acquistata, quindi
2: sì, sono appena sfornati. Dipende il pane. Quelli che lo comprano da me, perché è pane fresco dalla mattina, capito? I supermercati non lo so, perché i supermercati naturalmente lo fanno il giorno prima il pane.
1: Certo.
2: Non è come i panifici, che
0: sì,
2: i panifici lo fanno sul posto, capito?
1: Perfetto.
2: È tutta roba fresca. Qualsiasi tipo di panificio, come si chiamano, hot bread.
1: Ecco.
2: Se sono panifici grandi, che anche loro devono lavorare il giorno prima. che devono distribuire per Nicola.
1: Dove sta il tuo panificio? Dove sta? Presto Market, vero?
2: Presto Market, yeah.
1: Allora dai, vediamo, insomma, le persone che sono in ascolto, andate a assaggiare il pane di Giacomo Iaconis, che è fantastico. Quindi nella zona centrale, all'angoletto, un angoletto c'è questo forno e ve lo dà gratis. Andate che vabbè, se menzionate il programma di Teresa di Paradiso, mi fa uno sconto.
2: No, io ti dico la verità, tutti i bambini che vengono nel mio panificio, sì, tutti quanti avranno un panino gratis, ma non di adesso, da sempre, da quando ho aperto il mio panificio.
1: Allora
2: hanno sempre avuto un panino.
1: Allora io adesso mi metto.
2: Quindi se dopo viene una di 90 anni e viene accompagnata dalla mamma, ci regalo pure la pagnotta.
1: Allora invece io e Teresa ci mettiamo delle scarpe sulle ginocchia e camminiamo così con le ginocchia e facciamo parte delle bambine. E ci regali con un bel fiocco al collo.
0: Vabbè,
1: ok, grazie Giacomo, per il tuo intervento, okay. Giacomo,
2: buon proseguimento di giornata,
1: grazie, ciao carissimo, ciao. Ti dediamo la prossima canzone, ciao.
0: Sei molto bravo, quindi prima della prossima canzone, Maria Luisa, perché poi, come tu sai, devo cambiare argomento, sì, a meno che devo mettere una canzone, facciamo un po' di
1: anche
0: musica,
1: perché
0: e per questo facciamo un po' di musica e poi vai.
1: Perfetto, vai.
0: La musica, vediamo un po'. Musica.
1: Musicando.

0: FM e sono in questo momento alle ore 1:30 minuti.
1: Allora, velocemente diciamo cosa c'è su Mediasud o Italia Cable questa settimana. Allora, veramente non perdete questa puntata, perché è un giro in Liguria durante le riprese del film The Alien, dove io faccio tra l'altro la parte principale di questo film, e adesso appunto sto partendo per ultimare questo film, quindi ecco perché potevo rimanere un po' di più qui in Australia. Quindi questo giro che parte da Genova per finire a Portofino, quindi si vedono questi bellissimi posti, non perdetevelo, dove poi tra l'altro incontro il cantante Saif, quello che ha vinto il secondo posto al Festival di Sanremo di quest'anno. E poi ci sarà è una puntata con tre brevi servizi. Il secondo servizio è alla festa francese qui a Vittoria Market, dove ci sei anche te, Teresa.
0: Sì,
1: e non solo, anche dove sei qui in quest'altro terzo servizio, che è un incontro con il MEA, quindi giornalisti, artisti dello spettacolo, per inaugurare la nuova sede a Melbourne. Quindi, come si vede, vai su Chrome, l'icona Chrome, digitate www.mediasud.it dal cellulare, dal computer o dalla smart TV. Oppure, se proprio è difficile capire, basta andate sul mio Facebook, quello di Teresa, vedete dove c'è questa locandina dei programmi di Mediasud, e lì c'è il link blu, basta mettete il dito sopra e insomma vedete tutto. E quindi domani sera alle 10 p.m. oppure domenica alle 7 p.m. e poi per quelli che rimangono svegli a l'una di notte a seguire. E poi invece abbiamo il canale 31. Sì. Il canale 31, vabbè, è semplice, andate sulla televisione, Smart TV, canale 31. E questo ogni giovedì alle 14 e con la replica sabato alle 5. Cioè, questa settimana, questo giovedì, c'è veramente un programma molto bello. Il Gran Galà delle Margherite con la bellissima intervista di Franco Nero. Se vi ricordate, Franco Nero è stato qui tanti anni fa, ha girato un film, Il Magistrato. Quindi pure scaricate l'app ITV Plus e poi cliccare live. Quindi, allora, vi ricordo che Channel 31 è ogni giovedì alle 2, per cui ci sono

0: domani sera alle 9 e domenica alle 7.
1: No, domani sera alle 10, non alle 9.
0: Alle 10, hai ragione. 10, brava, brava Teresa che mi hai corretto.
1: Grazie a Dio, okay. Memoria.
0: Beh, brava. No, alle 9 sai quando cambia l'orario. Sì, sì. Esatto. Quindi, niente, detto questo, lasciamo la linea.
1: Non hai più niente, vediamo un po'.
0: Io ce l'ho, posso...
1: Se non metto un'altra canzone invece di mettere il cantico.
0: Non so tante cose da dire. Intanto posso dire, perché non si sa, che adesso mi dispiace molto lasciarvi.
1: Mi dispiace anche a me.
0: Però, come ho annunciato prima, sono in partenza, mi stanno aspettando perché devo finire gli ultimi due set di questo film. Quindi. Che si intitola The Alien.
1: È
0: un film di fantascienza horror, quindi che succede un po' di tutto. E io faccio una delle parti principali, cioè siamo tre donne che andiamo in giro, che lasciamo i mariti a casa e andiamo a divertirci.
1: Quindi siete tu, Emilia
0: e Olly,
1: tutti e tre conosco.
0: Andiamo a divertirci, però tutto succede meno che quello.
1: Peccato che non ci sono anch'io.
0: E tu avessi fatto pure la parte.
1: Lo so, purtroppo sono in Australia, non sono in Italia.
0: Quindi mi raccomando, fate i bravi, aspettatemi che ritorno il 9 di dicembre. Non so che giorno sia, se è martedì, vengo direttamente qua con le valigie tante notizie.
1: Qui torniamo, ti dico subito, infatti il 9 di dicembre non è né martedì né...
0: Io volevo venire con le valigie.
1: Il 9 di dicembre proprio... Guarda caso, purtroppo, ormai non c'è più, ma era il compleanno di mio marito, quindi ed è mercoledì, perché tu parti lunedì.
0: Quindi vengo il giorno dopo.
1: Tu parti, arrivi mercoledì 9 e io alla radio verrò, non so se vengo, però poi si vedrà. Adesso voglio fare, subito, prima che metto il cantico.
0: E intanto non so se ci sentiamo alla fine, intanto io vi saluto a tutti quanti, esatto. Saluto tutti i nostri fedeli che ci ascoltano. Mi mancherete, soprattutto te, mi mancherai. Però magari
1: ci sentiremo.
0: Un bacione a tutti.
1: Grazie. Adesso vorrei fare velocemente pure io, prima di andare al cantico, di chiamare Gennaro. Allora, proprio venerdì è il compleanno di mio figlio.
0: Auguri, Stefano!
1: Quindi voglio fare tanti auguri per il suo compleanno, da me che sono la mamma, e dagli zii che si trovano in Italia e cugini, e da tutti gli amici, tra cui c'è la cara Maria Luisa che è zia.
0: Io ormai sono diventata la sua zia.
1: Sonia zia, c'è tante zie acquisiti. Quindi auguri Stefano.
0: Auguri Stefano.
1: Tante belle cose. Adesso andiamo un cantico, chiamiamo Gennaro. Cambiando argomento.

0: solo a te, da cuori verso l'infinito. Adesso abbiamo Gennaro Cozzi in linea. Pronto Gennaro?
1: Pronto, sono qua.
0: Sì, allora.
1: Benissimo.
0: Vai.
1: Benissimo, quindi la mia vita ora è tua. Che belle parole, mannaggia, porca, veramente belle. Comunque, cari amici ed amiche che mi ascoltate, buon pomeriggio. La primavera comincia ad affacciarsi all'orizzonte, non è vero? A me piace la luce del sole, mi ravviva, eppure ci sono alcuni che preferiscono il tempo piovoso. E voi? Una giustificazione, e piuttosto superficiale a mio avviso, è che queste persone che preferiscono il tempo nuvoloso a quello sereno sarebbero persone dal carattere un tantinello chiuso. Che ne dite? Eppure una delle mie figlie preferirebbe il tempo nuvoloso. Ma essa è una donna gioiosa, che ama la vita. Quanto è varia questa umanità, non è vero? Ma noi siamo chiamati ad andare tutti d'accordo, soprattutto, dopo tutto, questo è infatti il desiderio di Dio. Ma veniamo al nostro testo per oggi, che per l'appunto ricalca questo argomento, puntando prima però la nostra attenzione sul meraviglioso universo che Gesù ci sta preparando nel suo regno e nel quale tutti ci vorremo bene. Potrebbe sembrare un sogno, così abituati come siamo al mondo che ci circonda, pieno di odio, di guerre e di pazzie varie. Ma è la pura verità. Del resto, che ci sarebbe venuto a fare Gesù su questa terra e a farsi inchiodare su una croce se non ci fosse un futuro per tutti noi? Ma veniamo alla ragione di questi nostri incontri. Il testo per oggi lo troviamo in Prima Pietro, capitolo 4, i versi da 1 a 19. Testo che analizzeremo man mano che lo leggeremo. Quindi, che cosa ci dice oggi Pietro? Sentiamo. Poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi di questo stesso pensiero, che cioè colui che ha sofferto nella carne ha cessato dal peccato, per consacrare il tempo che resta da passare nella carne non più alle concupiscenze degli uomini, ma alla volontà di Dio. Quindi ci troviamo di fronte a due antitesi, cioè a due punti estremi ed opposti l'uno all'altro. Sofferenza da un lato e vittoria sul peccato dall'altro. Ripeto, sofferenza da un lato e vittoria sul peccato dall'altro. Dice, colui che ha sofferto nella carne ha cessato dal peccato. Cristo ha sofferto nella carne, conquistando, aprite bene le orecchie, conquistando la vittoria per noi, la vittoria sul peccato. È importante, altro che noi tutti siamo soggetti a cadere. Ma c'è una considerazione da fare. Un conto è il peccato continuo, volontario, e un altro è il peccato occasionale, cioè quello che ci capita all'improvviso come una risposta ad una occasionale tentazione che noi non avremmo voluto, tra l'altro, no? E poi la vittoria che Gesù ha conquistato per noi è proprio questa. Cioè, da un lato la forza per resistere alla tentazione e dall'altro il perdono divino sempre pronto e a disposizione se non siamo riusciti a vincere la tentazione. E Pietro continua, per consacrare il tempo che resta da passare nella carne, non più alle concupiscenze degli uomini, ma alla volontà di Dio. L'invito è chiaro, dice Pietro, poiché basta l'aver dato il vostro passato a fare la volontà dei gentili col vivere nelle lascivie, nelle concupiscenze, nelle ubriachezze, nelle gozzoviglie, negli sbevazzamenti e nelle nefande idolatrie. Perché? Perché appunto per questo è il desiderio di Dio. Perché noi tutti possiamo poi passare tutta l'eternità con Lui. Non è questo un buon motivo, eh? Passare tutta l'eternità con Lui. Che ne dite? Purtroppo però nel frattempo dovremo avere pazienza e sopportare le contrarietà. Come un esempio come ad esempio quelle dei nostri contemporanei che secondo il pensiero di Pietro non riescono a vedere il valore di camminare con Dio. Infatti Pietro continua, per la qualcosa trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e dicono male di voi. E il nostro amico Paolo aggiunge, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? E Pietro risponde, essi renderanno ragione a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. E metteci una pezza, si dice a Roma. E Pietro continua dandoci una ragione per tutto questo. Infatti sentite, poiché per questo è stato annunciato l'Evangelo anche ai morti, onde fossero bensì giudicati secondo gli uomini quanto alla carne, ma vivessero secondo Dio quanto allo Spirito. L'Evangelo annunciato anche ai morti. Che significa? Come già dissi la volta scorsa, anche a quelli che vissero prima del diluvio universale e del quale furono uccisi, ebbero questi, venuti prima del diluvio universale, ebbero attraverso la predicazione di Noè l'occasione di ascoltare un messaggio di ravvedimento, ma lo ignorarono e rimasero distrutti. Ma anche in seguito, tutti quelli che vissero prima di Gesù ricevettero l'invito tramite i profeti a camminare con Dio e quelli che obbedirono saranno salvati. E Pietro continua, ora la fine di ogni cosa è vicina, siate dunque temperati e vigilanti alle orazioni. La fine di ogni cosa è vicina? Davvero? E quanto tempo è già passato da quando Pietro dice queste parole? Qualcuno potrebbe contestare. È vero, ma attenzione, noi continuiamo la velocità dello scorrere del tempo in base alle brevità della nostra vita. Ripeto, noi contiamo la velocità dello scorrere del tempo in base alla brevità della nostra vita. Ma se la vediamo alla luce del tempo trascorso prima della venuta di Gesù, cioè migliaia di anni, e del tempo trascorso dopo la sua venuta, appena 2000 anni, le cose cambiano aspetto, cari miei, non è vero? Ma facciamo un'altra considerazione, e cioè vediamola nel rapporto con la brevità della nostra vita. Quando chiuderemo gli occhi, è come se Gesù fosse già venuto individualmente per ciascuno di noi. Chiudere gli occhi e vederlo nello splendore della sua gloria sarà tutt'uno. Possono passare 10 giorni come 1000 giorni nel sonno della morte. Il tempo che passa non conta, non conta. Che ne dite? Ma torniamo a Pietro. Soprattutto dice abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre moltitudine di peccati. Un'altra goccia di sapienza divina. L'amore copre moltitudine di peccati. E che significa? Non è che se io amo posso peccare quanto mi pare, tanto otterrò il perdono. No, no. Significa che se io amo sarò più pronto a perdonare a chi mi fa del male, perché avrò compassione di lui o di lei. Ecco perché Pietro dice prima, soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri. E poi continua con le sue esortazioni: siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare, come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo faccia valere al servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come annunciando oracoli di Dio. Se uno esercita un ministero, lo faccia come con la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato il Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e l'impero nei secoli dei secoli. Che ne dite? In altri termini, operate sempre il bene, perché facendo così voi, cioè tutti quanti noi, voi, dice Pietro, vi rafforzate spiritualmente e nello stesso tempo vi costruite il nuovo carattere morale che avrete nell'universo di Dio. Ovviamente Satana non ci lascerà in pace, perché lui vuole distruggerci, e Pietro ci avverte in anticipo per metterci in guardia. Diletti, infatti, lui aggiunge, diletti, non vi stupite della fornace accesa in mezzo a voi per provarvi, quasi che vi avvenisse qualcosa di strano. Anzi, dice Pietro, consideratele queste prove come un'opportunità per operare il bene. Ed ancora lui dice, anzi, in quanto partecipate alla sofferenza di Cristo, rallegratevene affinché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi giubilando. Capito il punto? Il partecipare alle sofferenze di Cristo ci mette sullo stesso piano di Gesù, nel senso che staremo dalla sua parte nell'accusare il male. In altri termini, odiare il male come lo odia lo Dio. E poi Pietro ci presenta l'aspetto della risposta che Dio ci darà nel nostro sopportare il male. Ascoltate e cercate di immaginarvi, di vedere con la mente quanto Pietro sta per dirci. Sentite, se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su di voi. Ma si potrebbe sperare di più? Lo Spirito Santo riposa su di noi? Anche se noi non lo vediamo? E diventerà naturale in noi imparare a sperare nel ritorno di Gesù. Perché come Gesù stesso ha detto, io verrò e vi prenderò affinché dove sono io siate anche voi. Quale futuro Dio ci presenta? Quale futuro Dio ci presenta, ragazzi miei? Un inno di gloria al di là di ogni umana immaginazione. Ma torniamo a Pietro, che ci esorta, devo dire, al ben operare. Nessuno, sentite quello che dice, nessuno di voi patisca come omicida o ladro o malfattore o come ingerentesi nei fatti altrui. Quindi praticamente non fare il male, in altri termini. E poi Pietro continua e dice, ma se uno patisce come cristiano, non se ne vergogni, ma glorifichi Dio portando questo nome, cristiano. Cristiano non è un nome come Francesco, Michele, Pasquale o compagnia bella. Cristiano è una caratteristica del nostro senso, della nostra umanità. In altre parole, Pietro ci suggerisce di considerare come un onore le difficoltà che incontriamo nel nostro vivere da cristiani. Ed ognuno di noi ne ha fatto e ne farà l'esperienza. E poi Pietro continua, poiché è giunto il tempo in cui il giudizio ha da cominciare dalla casa di Dio. Ecco un passo che potrebbe sembrare alquanto misterioso, ma non lo è se si considera la luce del libro di Daniele, che purtroppo non ho qui perché il tempo di citarlo manca, ma il giudizio dei giusti comincerà già in cielo, prima e senza di noi. Ma Pietro ancora ci avverte e dice: e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? Capite il punto? E se il giudizio appena salvato, dove comparirà? Cioè, se il giusto è appena salvato, dove comparirà l'empio e il peccatore? Perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio raccomandino le anime loro al fedele creatore facendo il bene, chiude Pietro. E qui anche io devo chiudere purtroppo perché il tempo è passato, ma con questo pensiero nella mente vi do appuntamento al prossimo martedì sempre e secondo la volontà del nostro Padre Celeste. Ciao.
0: Grazie Gennaro per questo bel messaggio, ciao. Alla prossima. Andiamo un canto.

siamo arrivati quasi alla fine del programma, mancano solo 2 minuti per la chiusura. E allora vi ricordo di nuovo per Media Sud, per Canale 31. Canale 31 ogni giovedì alle 2 p.m. Gran Bazar con Maria Luisa. E per quanto riguarda Media Sud, controllate o la mia pagina o quella di Maria Luisa Lomonte. Vi lascio con questo cantico, Viaggio nella vita di Maria Pellegrini.